0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, scopriamo subito che tempo farà oggi e poi partiamo con il best of di Stabiliamo un Contatto. Sono le 7.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend di stampo tipicamente estivo sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porta la prima ondata di caldo di questa stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio con temperature che superano facilmente i 30 gradi sulle pianure emiliane sia sabato che domenica. Da segnalare un po' di variabilità lungo la dorsale appenninica e un clima un po' più fresco lungo la costa romagnola per la presenza delle brezze marine e di un mare ancora relativamente fresco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Rewind.
1: Svegliati.
2: Sabato mattina, dopo le sette.
3: Eccoci qua.
2: Qualcuno che parla.
3: Beh, sono io, Marco Corona.
2: E non se

0: E allora stabiliamo un contatto anche in questo sabato mattina?
1: Ci penso, eh?
0: Bene, non pensarci troppo perché insomma due ore volano fino alle 9, come dice la nostra sigletta, con Paolino Zanetti e Marco Corona. Sapete cosa c'è oggi?
2: Non lo so, non lo so.
0: Neanche noi, lo scopriremo insieme, anche non vogliamo spoilerarlo. A tra poco.

0: Rewind.
1: Ciao Marco, ma ci sei ancora in radio?
2: Sì. Mi hanno ancora confermato e anche per questo sabato fino alle 9. Buongiorno. Cosa ridi, Paolino? Sono qui con addirittura la versione extra large di Stabiliamo un contatto day and night, perché ogni giorno dal lunedì al venerdì abbiamo la nostra ora d'aria. Il sabato facciamo questa prima parte fino alle 8 con i contributi della community. Dalle 8 alle 9 invece recuperiamo un sondaggione che spero vi abbia divertito, perché se lo scegliamo è perché a noi ha fatto ridere. A voi? Ecco, non approfondiamo come vi ha fatto ridere. Approfondiamo invece e scopriamo qual è il vostro brano preferito.
3: Oh Marco, oh, mi metti quella canzone che fa dai, oh Marco, mettimela. Oh Marco, ma mettimela adesso.
2: Va bene.
4: Questo sarebbe cantare? Siamo un po'. Fabrizio, tutto a posto?
2: Fortuna che io e Paolino Zanetti l'abbiamo capita. È Video Killed Radio Star dei

0: Ciao Marchino.
1: Ciao e bentornati in questa rubrica che si chiama appunto Viva. Com'è? Viva la sigla. Cioè voi pensate a un motivetto, pensate alle parole e poi ce lo fate ascoltare qui in Viva la
2: sigla. Stabiliamo un contatto.
1: Rosy, sì.
2: Ma facciamolo adesso.
1: Beh, questo è uguale a quella degli stadio.
2: Perché Marco Corona ha bisogno di avere un pubblico non fesso.
1: Cioè, ma davvero?
3: Ciao. Possiamo fare di meglio, vero?
4: Noi? Siamo gli esauriti di oggi noi.
1: Luis Miguel.
4: Con il contatto davanti a noi.
1: Davanti?
4: Ascoltiamo il programma di poi.
1: No, adesso, non che di poi.
4: Siamo noi.
1: Sì.
4: I veri pazzi che tu lo sai.
1: Lo sai cosa?
4: Vedrai che ti stupirai.
1: Ai.
4: Ascoltandoci solo noi.
1: Parole a caso.
4: Devi venire con noi.
1: Sì, perché?
4: Stabiliamo un contatto. Noi.
5: Ma quanta gente c'è che non sta bene bene?

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
9: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Rewind.
1: Oh, bentornati, eccolo. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con questa superba rubrica che si intitola Seguitemi per altri consigli.
2: Vai Giacomo!
1: Dove, come vi ho già detto, spazieremo da vari argomenti.
2: Sì.
1: Stavolta elargirò una chicca che è molto preziosa per la vita di coppia.
2: Oh.
1: Una volta un uomo saggio disse. Alla propria moglie.
2: Cosa?
1: Nulla, perché appunto era un uomo saggio. Seguitemi.

0: Rewind.
1: Tutte le piattaforme hanno la loro serie televisiva. Noi abbiamo la serie radiofonica.
2: Complici in due come Thelma e Louise.
3: Marco, fa un favore.
1: Dimmi.
3: Trovami la Barbara, gli devo dare un consiglio. Oggi top, ho trovato una soluzione che non è solo per noi, è per tutti. Oggi ragazzi, niente sfighe, ma soluzioni.
1: Ah, bene.
4: Forza Sabri, sei tu per noi.
3: Barbara, allora, ho trovato una soluzione a un problema che abbiamo tutti.
1: Tutti, anche noi?
3: Hai presente quando ti chiamano in continuazione che ti fanno il pressing, tutti questi centralinisti che non capisco ancora dove trovano il nostro numero perché avevo staccato il numero di casa apposta per non avere rotture di scatole, invece adesso ti cercano e ti trovano anche sopra il cellulare.
1: Ecco.
3: Ho trovato la soluzione
1: per
3: non farmi più richiamare. Sfogliando Facebook ho trovato un genio che si è inventato sta frase bellissima.
1: Quale
3: che
1: frase?
3: Praticamente sarebbe così: ti chiamano,
1: sì,
3: tu rispondi,
1: okay,
3: e rispondi:
1: vai.
3: Pronto, pompe funebri Santa Lucia, la sua morte è la nostra allegria, dica. Generalmente buttano giù subito.
1: Davvero?
3: Quindi a tutti quelli che ci ascoltano, ragazzi, imparate bene questa frase: pompe funebri Santa Lucia, la sua morte è la nostra allegria. Vedrete che non vi richiameranno mai più. Che bello, ho risolto un problema.
1: Grazie Sabri.
5: Sabri,
1: grazie.
5: Invece un altro sistema.
1: Qual è il nostro sistema?
5: Rispondo come in questo momento ho la bocca piena e non capiscono niente.
1: Ah, ecco,
5: ci rinunciano e chiudono loro.
1: Dai.
6: Poi invece un'altra strategia, ti dico anche questa.
1: Quale potrebbe essere?
6: Mi chiamano ciao, sono Sara di Beep. E io gli rispondo: oh, che piacere, sono Barbara di Beep. Quindi praticamente la stessa azienda ma concorrente. Stesso tipo di azienda ma concorrente.
1: Ho capito.
6: Chiudono subito.
1: Ok.
6: Altrimenti altre opzioni sono, diciamo, la Colf filippina.
1: Come
6: e
1: la Colf filippina?
6: Blanda, Zegnana, andata via, Zegnana non c'è, viaggio, io non posso parlare. E niente, anche qui funziona abbastanza.
3: Oddio, io innamorata della Filippina.
6: Aspetta che ce n'è un'altra ancora.
1: Ancora, vai, l'ultima.
6: Mamma non c'è, andata via mamma, papà andata via.
3: Tu ti droghi?
6: Ragazzi, è stato bello
1: davvero.
6: Dopo questo abbandono sono arrivata proprio alla frutta.
1: Anche noi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: insieme Blanco ed Elisa al numero 17 di Top 50, la nostra classifica ufficiale in questo sabato pomeriggio insieme. Meno 7 per Ricordi. Elisa l'abbiamo ascoltata poco fa con la quinta e più alta nuova entrata della settimana, Amore è, e l'abbiamo ritrovata in coppia con Blanco, splendido lavoro. Saliamo ancora perché c'è il grande successo dell'estate 2026 per Francesco Gabbani, indubbiamente uno dei tormentoni che avremo modo di ascoltare durante l'estate. Si chiama Summer Funk e questa settimana sale di 8 posti, era una nuova entrata proprio 7 giorni fa. Eccolo.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Rewind.
1: Bentornati, questa è Radio San Marino. Perché faccio la voce da piaccione? Perché l'atmosfera di questa sigla che vi ricorda cosa sta per succedere qui su Radio San Marino.
2: Le domande sono mille, mille, le risposte sono tutte belle. Manda vocale anche tu, baby, tu, baby.
1: Sara e John.
3: Manda il sondaggio.
1: Arriva tra poco, tranquilli.
3: Solo quando avrò trovato.
1: Quindi devo aspettare io.
2: So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola e stando in piedi col vocale alla gola. Manda il sondaggio.
1: Ma lo mandiamo tra poco, tranquilli.
2: Perché in fondo le domande sono mille, mille, le risposte sono tutte belle. Manda vocale anche tu,
1: baby.
2: Tu, baby.
1: Che dire?
4: Siamo un paese di esauriti.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Buon weekend e ben ritrovati in questo sabato. Tra poco la rassegna stampa. Intanto vi ricordo che sono le 8.
0: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
15: Buongiorno e bentrovati con l'appuntamento della nostra rassegna stampa qui su Radio San Marino. Diamo un'occhiata ai principali titoli dei giornali nazionali. Partiamo dall'informazione di San Marino, caso Starcom, duro attacco al sistema giudiziario del Titano. Dal sito vicino all'investitore bulgaro Elive, l'amministrazione della giustizia finisce nel mirino dell'ex ministro irlandese per gli affari europei Dick Rocher, ferma replica del governo, tesi distorte e pressioni indebite non fermeranno il percorso UE. Nasce la piattaforma per la consultazione pubblica dei progetti di legge del governo. Ogni persona interessata avrà la possibilità di presentare osservazioni, richieste, modifiche sui singoli articoli del PDL o parti di esso, ma si evidenzia un potenziale rischio populista di scavalcamento della democrazia rappresentativa. Ed ora passiamo a Repubblica SM. Prosegue il confronto tra gli stati membri, accordo UE, la Bulgaria rinvia il via libera, Beccari, niente speculazioni, lasciamo lavorare la diplomazia, SDS affari esteri, continuiamo a registrare attenzione e disponibilità da parte dei partner europei e confidiamo che le questioni ancora aperte possano essere chiarite attraverso il dialogo. Uno sguardo all'attualità, pianificazione territoriale, scontro in consiglio tra accuse di ostruzionismo e difesa della riforma Ciaci. Per chiudere, due navi con bandiera di San Marino fermate nella flottilla per Gaza, a bordo anche due italiani. E si prosegue, le imbarcazioni fermate nei giorni scorsi al largo di Cipro e successivamente intercettate dalle forze israeliane sono la Akir Munki e la Kafr Qasem Furleto, a riferirlo è San Marino RTV. Secondo quanto riportato dagli organizzatori della flottilla, su Akir si trovavano circa 10 attivisti, 7 cittadini turchi, un tedesco, un americano e un sudafricano. A bordo della CAF Qasem viaggiavano invece 11 persone, tra cui gli italiani Andrea Sebastiano Tribulato e Luca Poggi. Ed ora passiamo al Corriere Romagna, la pagina di San Marino, anche qui affare bulgaro, San Marino adesso passa al contrattacco, potremmo chiedere danni di immagine, il congresso di Stato respinge le pressioni esterne, le accuse contenute in un editoriale estero, sistematica campagna di denigrazione, tuteliamo la nostra reputazione e autonomia istituzionale. Sul governo infiltrazioni malavitose, il governo minimizza il problema, Rete accusa il governo di minimizzare la questione mentre urge intervenire per la presenza di attività opache e fenomeni economici distorsivi. Ed ora uno sguardo ai quotidiani italiani, il d'arresto del Carlino, USA Iran, ipotesi accordo, decisive le prossime ore, rinvio del confronto sul nucleare, riapertura di Hormuz. Per i media arabi c'è la bozza in 9 punti, Washington prepara anche un piano B, l'ambasciatore Sequi restano punti di distanza. Ed ora invece un ultimo sguardo allo sport, dalla Gazzetta, Sinner a Roland Garros e Kimi in Canada per vincere ancora. Salto allo slam che manca, la finale persa a Parigi mi ha dato più energia, afferma Sinner. Antonelli cerca il quarto gran premio oggi, la sprint, l'italiano parte secondo dietro a Russell. E questa era l'ultima notizia, per il momento è tutto, noi ci sentiamo più tardi.
6: Radio San Marino. Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend di stampo tipicamente estivo sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porta la prima ondata di caldo di questa stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio, con temperature che superano facilmente i 30 gradi sulle pianure emiliane sia sabato che domenica. Da segnalare un po' di variabilità lungo la dorsale appenninica e un clima un po' più fresco lungo la costa romagnola per la presenza delle brezze marine e di un mare ancora relativamente fresco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: cambio canale.
1: No. Questa era la sigletta, però c'è qualcuno che lancia il sondaggione di questo tipo?
2: Ciao Marco, buongiorno, sono Sara. Ciao. Mi è venuta in mente un'idea.
1: Vai.
2: Ti ricordi che qualche tempo fa abbiamo fatto il sondaggione con la playlist anni 80?
1: Sì.
2: Ha avuto un grande successo.
1: È vero.
2: E quindi che ne dite se oggi il sondaggione lo facciamo per creare una playlist anni 90?
1: Ci sta.
2: Allora, comincio io.
1: Cominci tu.
2: Scelgo la cantante simbolo degli anni 90, che è Alanis Morissette.
1: Esatto.
2: E ci metto in questa playlist la canzone Hand in My Pocket.
1: Okay.
2: Che mi piace tantissimo.
1: Sì.
2: E ovviamente Marco ce le farà ascoltare brevemente. E aspettiamo le vostre canzoni.
1: Va bene.
2: Dai.
1: Quindi Hand in My Pocket, la accendiamo?
2: Ma sì, Marco, accendila, anzi, mettila su, dai, fa qualcosa.
1: Pezzettino da Jack a Little Pill.
3: Però vieni veloci.
1: Sì, hai ragione, perché se dobbiamo fare una playlist non le possiamo ascoltare tutte per intero. Come fare per partecipare? È molto semplice. Lo vogliamo dire? Lo devo dire io?
4: Nota vocale al 335 104 1027.

0: Rewind.
1: Voglio tornare negli anni 90.
2: Sì.
1: La disco in bolla e la gente che salta.
2: Ok. Chissà come, fateci sapere al 335-104-1027 qual è la canzone che dobbiamo inserire nella playlist di oggi, rigorosamente anni 90. Attenzione però, perché Corona oggi fa il cattivello, anzi fa il saputello, perché?
3: Evviva!
2: Perché se sbagliate l'anno, torna il buzzer! Rompo il buzz, capito? Se sbagliate. Allora, chi sei?
4: Ciao Marco, sono quella squinternata della Chiara.
2: Ecco, bene.
4: Allora, a me piaceva tanto negli anni 90 la canzone di Corona, appunto. This is the rhythm of the night.
2: Vabbè, la cantiti.
4: Oh night.
2: Non la mettiamo.
4: Oh yeah.
2: Oh yeah.
4: The rhythm of the night.
2: Perché ecco. Quella?
4: E quindi mi riporta subito indietro a quel periodo di adolescenza, insomma.
2: Dispensieratezza,
4: fantastico.
2: Sì.
4: Contatto stabilito, nostalgico. Ciao.
2: Sì. Ciao. Però hai scelto Corona, quindi sono molto contento, parente, no?
5: Ciao Marco, oggi il sondaggio mi piace molto.
2: Bene.
5: Quando l'argomento è musicale io mi trovo bene.
2: Sì.
5: Andiamo a fare la nostra playlist anni 90.
2: Vai.
5: Io direi, allora, andiamo per esclusione, perché
2: sì.
5: Ti spiego meglio.
2: Vai.
5: Allora, le atmosfere dance disco non sono le mie preferite, quindi evito quelle.
2: Ok.
5: Canzoni romantiche ci sarà qualcun altro che sicuramente è molto più bravo di me.
2: Renato.
5: Io mi orienterei al rock, un bel rock energico, forte.
2: Sì.
5: E ti nomino Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Per
2: wow.
5: Me è fantastica, tant'è vero che hanno fatto tante cover. E questo è il mio orientamento. Rock!
2: Ciao!
5: Ciao Marco!
2: Un pezzettino, vai! Era il 1991.
6: E passa la paura.
2: Sì, vai Rock. Come fai a togliere queste cose? Io non vorrei parlarci, ma non possiamo lasciarla tutta. Ma come fai a toglierla?
7: Come si dice? Di ormai piuttosto che niente, le mai piuttosto.
2: Giusto.
8: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao.
8: Canzone anni 90, secondo me bellissima, è quella degli Even 17, Let Me Go.
2: No, aspetta, Let Me Go è dell'83, Barbara.
8: Ah, ho sbagliato l'anno.
2: Sì.
8: Ok, allora... Allora ti dico Picnic at the White House,
2: sì, vabbè,
8: We
2: ancora.
8: Need Protection. Questa qui è bellissima, negli anni 90.
2: 1986, Picnic at the White House.
8: Uffa, dai, allora questa non la posso sbagliare. Pink, try. È presente, try.
2: Riprova, try, perché del 2012.
8: Oh, senti, se anche questa non ti va bene, allora ti dico Muse Starlight.
2: No.
8: Questa è degli anni 90, dai, non mi puoi dire di no.
2: 2006. Cioè, io non lo so, capito?
9: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
2: Ci hai pensato?
8: Ce l'ho.
2: Vai.
8: Alice DJ, Better of Alone.
2: Alice DJ.
8: Dimmi che questa è giusta.
2: Giusta,
8: ti prego.
2: Giusta. Sì,
8: per me è bellissima. Comunque, a prescindere, è bellissima. Di che anno è, non lo so, ma è bellissima.
2: Ok.
8: Ciao Marco.
2: Ciao. Era il 1999, Better of Alone. Te lo dici da sola?
8: Possiamo fare di meglio, vero?
2: Esatto. Oggi playlist anni 90 su Radio San Marino. Scegliete la vostra al 335 104 1027.

0: Rewind.
1: Guarda, oggi non si parla di cose stupide, si ascolta la musica.
2: Oh sì, andiamo con gli anni 90!
3: E alla console, sì. Marco Corona!
1: Ragazzi, non torniamo troppo indietro perché siamo nel 2025 e siamo ritornati su Radio San Marino, la radio che senti. Cioè, stabiliamo un contatto con Marco Corona e Paolino Zanetti in diretta fino alle 17, nella versione rewind fino alle 21. C'è un numero attivo in questo momento perché stiamo creando la nostra playlist, anzi la migliore playlist anni 90. Potete metterci qualsiasi genere, capito? Tipo rock, dance, pop, rap, anche perché nel decennio degli anni 90 insomma c'era tanta roba.
4: Tutta sta roba, da fe che è?
1: Scusa Davide, però io devo arrivare e fare un'ora di programma, no? Cioè, ogni volta bisogna inventarsi qualcosa. E poi è stata Sara a ricordare questo sondaggione. Da dove ripartiamo?
5: Ciao a tutti dalla Valle.
1: Ciao.
5: Dunque, un titolo di una canzone che mi rimanda agli anni 90.
1: Non sbagliare,
5: Per me è Frozen di Madonna.
1: Frozen, bella.
5: Non lo so perché, però è una hit che mi ricorda particolarmente quell'epoca.
1: Okay. 98. Molto d'atmosfera.
6: No, non è vero.
1: Come no, è vero. Senti qua, Frozen. Non c'entra niente con Elsa, Cioè, sentito che atmosfera? La scelta di Vale. Madonna.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao.
7: La canzone anni 90 che a me piace tantissimo e che ancora adesso se sento la radio
1: cosa
7: succede? La canto a squarciagola anche quando sono a casa, che la metto su e me la canto.
1: E qual è?
7: È L'emozione in una voce di Adriano Celentano.
1: Ok.
7: Mi piace veramente tantissimo.

0: vabbè, abbiamo detto,
1: sì, non esagerare, tutti i generi che vi vengono in mente di quel decennio lì. Di che anno era, scusa, Adriano Celentano? Perché noi qui dobbiamo mettere a verbale, l'emozione, una voce era proprio a cavallo con gli anni 2000.
2: Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Allora,
2: apriamo la playlist degli anni 90.
1: Cioè, è già pronta.
2: Per me una delle più belle, sì, mi piaceva quella volta, era quella di Nick Heeman.
1: Ah,
2: Promise Myself.
1: Sì.
2: Vedi te se la puoi inserire. Sì. Grazie, ciao.
1: Ciao. L'ascoltiamo per intero, 1990.

0: Ci siamo?
1: Sì.
0: Sì, ci siamo. Contatto stabilito da Liglia. Buon pomeriggio a tutti. Marco, ma te mi chiedi una sola canzone per fare una playlist degli anni 90?
1: Certo.
0: E te mi dici come io faccio a scegliere?
1: Come
0: fai davvero?
1: Come
0: faccio? Ma fai davvero davvero? No,
1: perché?
0: Dai, è difficile scegliere solo una. Ah. Ma solo una. Va bene.
1: Vai.
0: Allora ti dico Surrender.
1: Ok.
0: Na, na, na, na, na, na, na, na. E quindi a tutto volume, corona.

0: La disco in bolla e la gente che salta.
1: Sì, e che non canta, tra l'altro. Cantano tutti praticamente. Su Radio San Marino, playlist anni 90, 335, 104, 127, addirittura due messaggi per la stessa canzone.
2: Ciao Marco, allora, per aggiungere qualcosa da parte mia per The Best degli anni 90,
1: sì?
2: Proporrei la canzone di Verve, The Bittersweet Symphony.
1: Bella.
2: Quella è la canzone che adoro.
1: Ok.
3: Oh, partecipo subito.
1: Fabio.
3: Era mega playlist al listone speciale anni 90 e dico apertamente
1: cosa?
3: Bittersweet Symphony dei Verve.
1: Bella.
3: Mi piace la musica rock ed è una canzone completa,
1: uh-huh.
3: È melodica, appunto, tempo stesso rock. Mi piace anche il video particolare che lui camminava nello spazio contro tutti. Insomma, scelgo Bittersweet Symphony, canzone di, tra l'altro, fine anni 90, 96-97,
1: esattamente 1997. Anche qui purtroppo, e dico purtroppo un solo pezzettino, però c'è Verve.

0: Ali.
1: Ciao. Era Bittersweet Symphony dei Verve. Allora, attenzione, perché io sono sempre qui pronto con il buzz se sbagliate gli anni. E perché l'ho detto adesso? Perché secondo me lui non è un grande esperto. Davide?
2: Corona! Ma ascolta me.
1: Dimmi.
2: Gold degli Spandau Ballet è degli anni 90?
1: Allora, Gold è del 1983, Davide.
2: Aspetta, aspetta, che mi è venuta in mente un'altra.
1: Vai.
2: Live to Tell di Madonna.
1: Sì. Quella addirittura dell'86, capito? Live to Tell. Un'altra?
3: Ma sì, dai.
1: Cosa?
3: Hang Up è anni 90, no?
1: Come Hang Up?
3: No.
1: Madonna, è del 2005. Dai. Cosa ridi?
2: Comunque ho fatto come la battaglia navale.
1: Cioè?
2: Una degli 80, una del 2005, una dell'84. E quindi denuente,
0: tu ti droghi?
2: Avevi capito, no? Assolutamente.

0: Rewind.
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di
2: Bari.
1: Bravo Marco, stai imparando, vedo che ti applichi, stai studiando.
2: Sì.
1: Allora, oggi facciamo un po' di casino, eh? Vediamo di saltare tutti in piedi sul divano, ragazzi. Sì. E allora, quel tempo, negli anni 90, se non vado errato, c'erano usura, datura.
2: Ricordo,
1: insomma,
2: certo.
1: C'erano dei pezzi che erano, li chiamavamo noi vecchietti, li chiamavamo i riempipista,
2: sì,
1: no?
2: I
1: riempipista. Allora, te sentire, ce n'era una che faceva una roba tipo così.
2: Vai.
1: E adesso, già che tu hai capito di cosa stiamo parlando, annuncio il brano, che noi siamo già tutti con le mani in piedi, ragazzi! Via che si va!
2: Ernie Two Unlimited, 1993, con No Limit.

0: mattone.
1: Avevo anche un trascorso dal
2: autoscontro.
1: Sì, dagli autoscontri, Marco. Ciao a tutti.
2: Ciao, grazie Renato. Allora, non è stato romantico, strano ma vero. Chi c'è?
3: Ciao Marco.
2: Andrea.
3: Ti cito, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 che è ritornata in auge dopo la serie di Sydney Sibilia.

0: Quante canzoni, e queste, come dicevo appunto, grazie alla serie televisiva sono ritornate in voga. Hanno ucciso l'uomo ragno per Andrea. 335 104 1027, forza e coraggio, venghino signori, venghino, è tutto gratis per dire la vostra canzone.
1: Ragazzi, eccoci qua, nuovo sondagione. Bene, allora io considero ce ne sono tanti di successo anni 90. Quello che mi prende di più è il famoso blu degli FL65,
0: certo,
1: che poi, considerando gli addetti ai lavori, hanno detto, anche loro stessi hanno ammesso, che era un grande flop.
0: Non è partita bene.
1: Un grande flop è diventato un successone
0: mondiale.
1: A volte vai a capire la musica cosa
0: gira,
1: combina.
0: Esatto.
1: Comunque io considero blu degli FL65.
0: Ma non sei il solo, eh?
2: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
2: Io ti dico Gabri Ponte, blu da Badì. Perché è della fine degli anni 90 e è proprio il momento in cui ho sparato le mie ultime cartucce. Nel senso che, dai, si ballava in discoteca all'aperto ancora. E ci si divertiva un mondo.
0: È vero.
2: E quindi blu da Badì.
0: Ciao.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

Ed ora invece, dalle novità musicali della settimana, noi andiamo ad aprire il nostro preziosissimo scrigno dei pezzi da collection. Anzi, ci regaliamo un concentrato di pura energia 1985, maestro indiscusso della black music. Sto parlando di Stevie Wonder con Part Time Lover.

0: altro i nostri pezzi da collection qui su Radio San Marino, che vi ricordo arrivano alla fine di ogni ora. E tra l'altro questa canzone, estratta proprio dall'album In Square Circle dell'85, racconta la storia di questo uomo impegnato in questa relazione clandestina, ma diciamo c'è un colpo di scena finale, perché mentre il protagonista pensa di tradire la partner di nascosto, scopre che anche lei in realtà sta facendo la stessa cosa.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Su Radio San Marino sono le 10, ancora buon sabato dalla vostra Katia. A tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento, sappiano bene che noi siamo quelli lì del club esclusivo, di quelli che scelgono l'ottimismo come vero e proprio atto di ribellione, e quindi diciamo che ci daremo qualche spunto un po' fuori dagli schemi e soprattutto però la benzina necessaria per svoltare anche questa mattinata. Quindi niente alibi, zero pensieri pesanti, anzi noi ci lasciamo trascinare dalla musica e si riparte forte, anzi fortissimo. Alex Warren con la sua Fever Dream.

Le atmosfere un po' malinconiche, ma bellissime, di Avril Lavigne con la sua I'm with you, sono con te, sono dalla tua parte. Beh, stare da una parte, prendere posizione, dai. È proprio su questo che voglio fermarmi un attimo a ragionare con voi, perché stiamo vivendo in realtà in un'epoca che ci sta letteralmente un po' esaurendo con una pretesa assurda, ossia l'obbligo di avere un'opinione su tutto. Cioè, aprite qualsiasi schermata del vostro telefono, sedetevi al tavolo di un bar, si parla, che ne so, della nuova crisi economica globale, del film uscito ieri sera, del vestito di quella cantante o del gossip del momento, e la sensazione è che se non hai, diciamo, un po' una teoria pronta e brillante da sfoderare, o se non ti schieri immediatamente da una parte o dall'altra, sei un po' fuori dal mondo, cioè sei una o uno che non si informa, disinteressato o disinteressata. Diciamo che c'è questa sorta di pressione invisibile, no? Che a volte spinge a commentare qualsiasi evento improvvisandoci, che ne so, magari esperti di geopolitica, spesso basandoci, che ne so, su un titolo letto di sfuggita 5 minuti prima. Però insomma, volevo anche svelarvi questo segreto meraviglioso e secondo me anche molto liberatorio. A volte non sapere le cose e non avere un'opinione è anche un diritto fantastico. Cioè, immaginate la leggerezza di essere in mezzo a una discussione accesa e dire con la massima serenità: sapete che c'è? Su questo argomento non sono informato, non so cosa pensare, quindi vi ascolto. Ecco, boom, cioè la pressione svanisce all'istante. Non è che siamo obbligati ad avere una recensione pronta per ogni cosa che accade del mondo. Quindi secondo me rinunciare un po' a questa sorta di competizione dell'opinione ci fa risparmiare anche un quantitativo di energia mentale gigantesco e ci trasforma magari in ascoltatori molto più rilassati e attenti. Quindi godiamoci anche ogni tanto il lusso inestimabile di fare un passo indietro ed essere dei semplici, silenziosi, magari spettatori e del mondo che sta girando. Non tutto richiede il nostro parere, anzi, a far girare le cose nel verso giusto ci pensano i ritmi.

brivido che non passerà mai l'incontro pazzesco tra il Queen e George Michael sulle note di Somebody to Love qui su Radio San Marino nel nostro sabato mattina. E allora, Somebody to Love, cercare qualcuno da amare, cercare una connessione, un contatto. E parlando proprio di contatti, secondo me c'è una cosa molto affascinante che fotografa un qualcosa che stiamo perdendo velocemente, convinti che non sia importante, ossia le micro interazioni. Mi spiego meglio. Avete presente quella battuta che magari viene scambiata con il panettiere mentre vi dà il resto, oppure il commento sul tempo fatto con lo sconosciuto mentre aspettate l'autobus o l'ascensore? Ecco, fino a qualche tempo fa erano la normalità, anche soprattutto nelle vite di quartiere. Oggi invece magari appena usciamo di casa infiliamo gli auricolari nelle orecchie, abbassiamo lo sguardo sullo schermo, insomma ci chiudiamo in una sorta di bolla impenetrabile, magari anche pregando che nessuno ci rivolga la parola per non dover interrompere, diciamo, il nostro podcast o la nostra musica. Diciamo che viene ottimizzato il nostro percorso azzerando i contatti con gli estranei. Eppure chi studia le nostre interazioni ha notato che queste chiacchiere futili, queste collisioni umane casuali, magari anche di 30 secondi, sono in realtà il collante invisibile del nostro benessere quotidiano, cioè ci fanno sentire parte anche di una comunità reale, ci ancorano al qui e ora e chimicamente addirittura, pensate, ci regalano delle minuscole iniezioni di serenità che svoltano anche l'umore in generale della giornata. E quindi diciamo che l'invito per questa giornata è un po' a costo zero, si abbassa un po' la guardia, togliersi le cuffiette magari quando entriamo in un negozio per prendere che ne so un caffè, sorridere a chi è in fila con noi, chiedere al barista come sta andando un po' la giornata. Ecco, diciamo che quel minuscolo, quasi insignificante filo di connessione umana è un antidoto formidabile anche contro il cinismo, anzi vi farà sentire subito più leggeri e presenti a voi stessi. Quindi non chiudiamoci a riccio. E a proposito invece di vibrazioni perfette per farci alzare la testa e sorridere, c'è un brano che casca giusto a pennello, perché arriva l'energia, quella di Saif con Buona Domenica.

0: La voce è quella di Sabrina Carpenter nel nostro sabato mattina con la sua Espresso, e la parola Espresso mi fa pensare un po' alla velocità, velocità che magari a volte abbiamo assorbito in maniera anche un po' cronica, anzi super esperti parlano proprio della malattia della fretta cronica. E allora dai, facciamo un check dei comportamenti. Vi capita mai, che ne so, di camminare a passo spedito verso la macchina anche se non avete assolutamente nessun appuntamento urgente? Ecco, diciamo che i super esperti ci dicono che abbiamo assorbito un senso di urgenza talmente radicato nel nostro sistema nervoso che corriamo anche quando non c'è poi effettivamente nessuna gara da vincere, nessuna scadenza da rispettare. E soprattutto ci dicono che questa fretta perenne non è che ci rende più produttivi, anzi ci tiene solamente in uno stato di perenne apnea, proprio perché il cervello non sa distinguere tra la corsa per un'emergenza vera e la corsa per non fare la fila al supermercato, e quindi è lì che pompa cortisolo, che è appunto l'ormone dello stress, in continuazione. E allora ci si chiede: come spezzare questo meccanismo? Come si fa? Beh, banalmente rallentando fisicamente i movimenti, cioè quando vi accorgete che magari state camminando troppo in fretta senza motivo, imponetevi in qualche modo, dai, di rallentare il passo almeno del 10%, si raddrizzano le spalle, magari si fa anche un bel respiro, ci si guarda intorno, in qualche modo si smette di spingere il bottone dell'acceleratore, ecco, e scoprirete poi con immensa sorpresa che il mondo in realtà, poi come diciamo sempre, non è che crolla se ci mettiamo un minuto in più ad arrivare a destinazione, che il tempo, diciamo, anche vissuto senza fiato sul collo riacquista anche uno spessore bellissimo. Quindi deponiamo assolutamente le armi contro il cronometro, almeno oggi, e noi intanto invece ci prendiamo proprio tutto il tempo per goderci la grande musica. Quindi abbassiamo un filo i battiti e ci ascoltiamo Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Ed ora è l'istante perfetto proprio per spalancare le porte all'attesissima novità musicale della nostra settimana. E allora qui vi porteremo in un'atmosfera molto urban, però con contaminazioni latine, un beat un po' scuro, però secondo me molto ipnotico, anzi vi catturerai. Allora lasciatevi trasportare veramente da questo bellissimo brano, godetevi questo sabato insieme a noi qui su Radio San Marino. Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Le buone vibrazioni su Radio San Marino con Samurai J Flamenco Paranoia, ritrovato tra le nostre new play della settimana, ed ora tre successi conclamati tutti di fila, la nostra compilation con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk, e poi Tananai con Tango, e ad aprire i Crash Test Dummies con la loro anni 90.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

0: ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno.
1: This is the music.
0: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
4: Numero 19.

0: Achille Lauro e il suo nuovo singolo si chiama Comuni Mortali, al numero 19 di Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino nel nostro weekend insieme, nel nostro sabato. Saliamo, andiamo in 18ª posizione per ascoltare Another con il featuring di 54 Ultra in ascesa, +7 questa settimana per Talk to You.
1: Numero 18.

0: Buon pomeriggio, la nostra classifica continua adesso alle 14. Radio San Marino.
1: Top 50 San Marino. Numero 17.

0: ed Elisa al numero 17 di Top 50, la nostra classifica ufficiale in questo sabato pomeriggio insieme. Meno 7 per Ricordi. Elisa l'abbiamo ascoltata poco fa con la quinta e più alta nuova entrata della settimana, Amore è, e l'abbiamo ritrovata in coppia con Blanco, splendido lavoro. Saliamo ancora perché c'è il grande successo dell'estate 2026 per Francesco Gabbani, indubbiamente uno dei tormentoni che avremo modo di ascoltare durante l'estate. Si chiama Summer Funk e questa settimana sale di 8 posti, era una nuova entrata proprio 7 giorni fa. Eccolo.
1: Numero 16.

0: Gaia, questo suo ultimo splendido singolo si chiama Bossa Nostra, nuova entrata 2 settimane fa in top 50. In questo weekend sale di 11 posti, arrivando in 15ª posizione. Ma saliamo ancora. Al numero 14 abbiamo Bob Sinclair e Kaisa, più 2 per il singolo intitolato I Can Wait.
1: Numero 14.

0: Can Wait, il grande successo di New Shoots nella versione 2026 di Bob Sinclair, al numero 14 di Top 50 e della vetrina della domenica. Saliamo di un posto per incontrare la sesta e più alta nuova entrata della settimana con i Pinguini in Tattici Nucleari, nuovo singolo Sorry Scusa, lo siento esattamente al
1: numero 13.

La nostra classifica ufficiale continua, amici. Esattamente con il numero 12 con Alex Warren, meno 5 per Fever Dream. Ma siamo già insieme a Madonna con il featuring di Sabrina Carpenter, più 18 per Bring Your Love. E c'è un altro momento importante da segnare a questo punto. Attenzione bene, perché entrando in top 10, arrivando al numero 10, ecco con noi Harry Styles, che scende dal podio, dalla terza alla decima posizione, 7 posti in meno ovviamente per lui e per il suo ultimo singolo. Sto parlando di American Girls.

delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: weekend, amici, insieme alla Top 50 e alla vetrina della domenica. Eccoci esattamente al posto numero 8 con Annalisa, Stabile come la scorsa settimana, ferma lì con Canzone estiva, brano che però, ricordiamolo, è stato già al numero 1 di questa classifica l'11 di aprile. Saliamo perché in settima posizione abbiamo Tiziano Ferro con i featuring di Giorgia, leggermente in discesa, solo un posto in meno per un altro brano da numero 1, un altro brano che è stato sul podio di Top 50 il 9 di maggio. Sto parlando di Superstar.
1: Numero 7. In discesa.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sono fortissimi insieme. Sto parlando di Madame e Marrakesh. Al numero 6 della nostra classifica ufficiale, quindi tra i brani più programmati durante la settimana. Madame e Marrakesh leggermente in discesa, solo due posti in meno per Volevo capire. Ma saliamo ancora, perché in quinta posizione, eccolo, Saif, nuova entrata due settimane fa. In questo weekend sale di ben 6 posti con il suo ultimo singolo, si chiama Buona Domenica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Ci siamo, amici, eccoci sul podio della nostra classifica ufficiale, la top 50 del sabato e la vetrina della domenica, naturalmente. Terzo posto occupato da Lady Gaga e Dolce, solamente una posizione in meno per Runaway, singolo che appunto dalla seconda posizione scende alla terza, ma rimane comunque sul podio della nostra classifica. Sentiamolo.
2: Numero 3.

0: Fortissima insieme Lady Gaga e Doechii con il singolo Runaway sul podio di Top 50, terza posizione. Saliamo, il colpo di scena più importante di questo weekend di Top 50 e della vetrina, naturalmente della domenica, è lì, in seconda posizione, dove vediamo scivolare di un posto Serena Brancale, Levante e Delia, che erano il numero uno della nostra chart. Sono in seconda posizione, ma il singolo Al mio paese rimane davvero fortissimo. Motivo in più per andarlo ad ascoltare insieme subito.
1: Numero 2. Mi sento

0: Paese, e a questo punto abbiamo un nuovo numero uno da andare ad ascoltare insieme, amici, in questo weekend, in questo sabato, con i The Colors che tornano al numero uno di Top 50 dopo due settimane non consecutive. Il primato è ancora nelle loro mani, i The Colors, ovviamente con Rolling Stones. Chiudiamo così l'appuntamento di Top 50, lo rimandiamo a domani. La vetrina della domenica vi aspetta tra le 16 e le 19, dove controlleremo di nuovo insieme tutta questa chart, ma andremo anche un pochino indietro nel tempo a ritrovare una Top 50 di Radio San Marino del passato. Grazie per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini, tra poco con voi Mirko Zani, ma subito The Colors, Rolling Stones. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

Sono le 15, ciao da Mirko Zani, ben ritrovati su Radio San Marino anche in questo sabato 23 di maggio, insieme per la prossima ora e mezza, quella che ci porterà alle 16.30, ma tutto, come sapete, ha sempre inizio dal saluto alla professoressa Ugolini, che ci ha guidato magistralmente all'interno della Top 50, guidandoci passo passo nelle 50 posizioni, nelle 50 canzoni che compongono appunto la classifica ufficiale di Radio San Marino. Se vi siete persi qualcosa, se qualcosa vi è sfuggito, sappiate che domani avete la possibilità, fa il corso di recupero, sempre per quelli che hanno perso qualcosa, la domenica la professoressa Ugolini dà lezione di recupero per poi essere pronti sabato prossimo con la nuovissima edizione. Per quanto mi riguarda invece, noi saremo insieme fino alle 16.30, un'ora e mezzo di musica, di chiacchiere, di sproloqui, ma soprattutto cercheremo in qualche modo di sorridere all'interno di questo nostro appuntamento pomeridiano. Intanto vi dico subito che partiamo da Tampere City con Self Aware su Radio San Marino.

0: Ray of Light, la canzone del 1998 che abbiamo ritrovato all'interno del nostro pomeriggio insieme su Radio San Marino, insieme a Mirko Zani fino alle 16.30. Allora, non so quanti di voi hanno la passione di andare per mercatini dell'antiquariato a trovare cose che sono antiche. Molte volte si inciampa in cose che possono avere anche un discreto valore. Per esempio, questo dimostra anche il fatto che chi vende queste cose non ha sempre una preparazione proprio adeguata. Magari può avere delle cose pregiate sul banchetto e non se ne rende conto. È successo in un mercatino in America che ha comprato, uno si è avvicinato e ha comprato una borsa vintage per $1.50. Gli ha dato $1.50 e poi ha scoperto, quando è a casa, ha visto un programma televisivo dove si parlava di Cartier, per esempio, non facciamo nomi, Cartier. Ha guardato le cose antiche di Cartier e si è scoperto che era una Cartier, quella che aveva comprato d'epoca, tra le altre cose introvabile, valutata all'incirca $35,000. Quindi ne ha investito $1.50 per portarne a casa $35,000, che non è male questa cosa. Io girò solo mercatini adesso.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Questa è una canzone che ha un retrogusto tipicamente estivo. Change su Radio San Marino in questo nostro sabato pomeriggio insieme. Allora, si parlava prima di persone che vagano per i mercatini e che hanno questa passione. Ce ne sono altri che invece hanno la passione per i comportamenti altrui. Ci sono veramente delle persone che guardano come ti muovi, come muovi le mani, come muovi le dita, se guardi negli occhi, dove guardi, e ce ne sono alcune che sono sospettosissime anche nei confronti delle persone con quelle quali vivono o che hanno una relazione, diciamo, amorosa alla spagnola, amorosa, come si dice in Spagna. Allora attenzione, perché di solito quando uno poggia il telefono con il display verso il tavolo vuol dire che deve nascondere qualcosa. Non è necessariamente vero, non è assolutamente vero. C'è una psicologa che ha fatto degli studi e ha detto che non dipende assolutamente dalla voglia di nascondere qualcosa mettendo il telefono a faccia in giù sul tavolo, ma è semplicemente un'abitudine, per cui se il vostro compagno, la vostra lei o il vostro lui appoggia il telefono sul tavolo con il display rivolto verso il legno, verso il tavolo, non è assolutamente qualcosa da nascondere, ma è abitudine.

0: Robin Thicke featuring T.I. e Pharrell Williams nel pomeriggio di Radio San Marino. Stavo leggendo una notizia che mi ha riportato con la mente a Ritorno al futuro. Credo che sia la fine del primo capitolo, quando lui ritorna dal futuro, che ha la macchina, praticamente prima andava a plutonio, poi dopo la carica aprendo un bidone della spazzatura e tira fuori di tutto e dice guarda che nel futuro non ci saranno più carburanti, ma nel futuro si viaggerà bruciando l'immondizia, che è una cosa che attira molto, ci stanno pensando in diversi. Allora attenzione, perché potrebbe essere che gli aerei potrebbero essere i primi veicoli o velivoli che verranno alimentati dalla spazzatura. Allora, un gruppo di ricercatori ha sviluppato un metodo per convertire i rifiuti alimentari in carburante per aerei, senza, in teoria, apportare modifiche ai motori. Quindi la gente sarà costretta a mangiare le banane, a mangiare le mele, a fare comunque mangiare frutta, verdura, e quello che resta non viene assolutamente buttato via, ma viene, verrà invitata da personale addetto, a essere inserito dentro ai serbatoi dell'aereo, a seconda di dove dovete andare.
1: E ciao!

La canzone che sta per arrivare parla della scelta consapevole di rifiutare relazioni superficiali o poco profonde per dare vita invece a una relazione più stabile, più profonda, che sia veramente una storia d'amore che possa comunque arricchirti nel tuo cammino. La firma è quella di Zerbe e Rita Ora, insieme che con il nuovo singolo questa settimana compaiono tra le nostre new play, It's Not Love.

That's Not Love. Rita Ora e Zerb insieme per questa new play di questa settimana di Radio San Marino, una delle novità che ritroveremo senz'altro a fare la scalata delle posizioni alla top 50, ma ritroveremo anche a farci da sottofondo o compagnia durante la settimana nei nostri appuntamenti. Adesso invece su Radio San Marino ci spostiamo e andiamo al cinema. Parliamo di Top Gun 3 perché se ne sta parlando già da un bel po' di tempo. Pare che sia già tutto pronto, tutto si fa per dire, perché al momento c'è solo una convincente sceneggiatura e la Paramount ha definito convincente anche la trama. Il cast credo che gran parte si rifaccia a quello che abbiamo visto in Top Gun 2 Maverick, e quindi dovrebbe essere gran parte formato dagli stessi attori. Poi ci sarà qualche inserimento, ma ancora non c'è una data ufficiale perché, ripeto, è stata approvata semplicemente la sceneggiatura e la trama, però si dovrebbe cominciare a lavorare molto presto per la realizzazione di questo film, che non arriverà prestissimo, ma siamo già molto in attesa, siamo curiosi, anche perché nessuno pensava che sarebbe diventata una saga così lunga. Intanto parliamo di compilation all'interno Another Futuristic 54 Ultra con Talk to You, poi Zucchero con Tutti i colori della mia vita, ma si parte dal grande Vasco.

Zucchero su Radio San Marino nel nostro sabato pomeriggio insieme, 23 maggio, ancora buon pomeriggio, buon weekend da Mirko Zanni insieme a voi fino alle 16.30. Allora, ci sono dei paesi dove le case chiuse sono ancora legali, cioè si possono avere. Bene, allora quelli che sono i proprietari delle case chiuse hanno deciso di alzare il livello qualità delle persone che devono lavorare, che lavorano all'interno della casa chiusa, e allora succede che hanno bisogno di una figura professionale nuova ed è il collaudatore di prostitute. Adesso non facciamo facile ironia, attenzione, non è quello che vive con giacca, cravatta, camicia e sotto c'ha solo il calzino. No, attenzione, sono persone che si occupano di fare i colloqui preliminari con le ragazze che intendono intraprendere questa professione, e poi naturalmente ci sarà un secondo colloquio per vedere più da vicino se queste persone hanno la capacità psicofisica per poter fare questo tipo di lavoro, per intraprendere questa professione. Per cui si tratta semplicemente di persone che parlano e basta, hai capito? Però collaudatore mi dava l'idea.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 1979 e siamo al centro della disco music con la D maiuscola. La canzone che sta per arrivare era la regina sia in radio che nelle sale da ballo. Loro erano

Sister Sledge con We Are Family nel 1979, la nostra collection di Radio San Marino che ci ha riportato indietro nel tempo. Ancora buon weekend da Mirko Zanni e da Radio San Marino insieme a voi fino alle 16.30. Allora parliamo di diete, perché lo sapete, gli studi ultimi hanno affermato che la longevità del nostro organismo dipende anche dalle abitudini che abbiamo quando mettiamo i piedoni sotto la tavola. Allora adesso ci sono le diete della longevità che danno via libera e danno proprio le autostrade aperte a frutta, verdura, legumi, praticamente per combattere l'invecchiamento e migliorare la salute. Ma il piatto principe anche di queste diete rimane sempre e comunque il pesce. È vero, se no, che contengono questi acidi grassi chiamati omega 3? Io l'ho detto, sembra il nome di un carburante. Ho fatto il pieno di omega 3, adesso la macchina si sente che è anche in ripresa, è più pulita. Invece fa molto bene all'organismo, alla salute, ma soprattutto pare che chi consuma molto omega 3 abbia anche la possibilità di vivere più a lungo. Le differenze non sono piccole, adesso io non faccio numeri, non faccio cifre, però si parla di differenze notevoli. Intanto arriva Tommaso Paradiso.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Sono le 16 a Radio San Marino, ancora buon pomeriggio e buon weekend da Mirko Zani, insieme a voi fino alle 16.30, poi vi lascerò insieme alle Super Hits, ovvero mezz'ora di musica senza interruzioni, e poi ritroveremo Katia De Monte a proseguire il nostro sabato pomeriggio insieme. Tra poco andiamo a Ficcanasare in casa di David Beckham, perché sono state fatte delle ricerche, non so se hanno frustato il commercialista, insomma è venuto fuori che David Beckham è il primo atleta britannico a essere miliardario. Non avevamo dubbi. Intanto su Radio San Marino arriva Francesco Gabbani.

What About Us, la canzone che porta la firma di Pink, che abbiamo ritrovato all'interno del nostro pomeriggio insieme qui su Radio San Marino. Allora, parliamo di David Beckham. Io non so se sono riusciti a corrompere il commercialista, perché essere il commercialista di David Beckham, eh? È una bella pubblicità. Pensa che dice, devo cercare un commercialista. Dice, ma scusa, vai da quello di Beckham. Non chiederà poco, suppongo, in Inghilterra. Ci sono i commercialisti in Inghilterra? Beh, penso di sì, perché come fanno a pagare le tasse questi? No, voglio dire, no? Quindi ci sarà anche il commercialista che gli mette a posto tutti gli scontrini della farmacia, di queste cose, tengono tutto e poi naturalmente vanno a calcolare quelli che sono le tasse che devono pagare. Comunque, pare che il patrimonio complessivo dei Beckham, quindi c'è dentro anche Victoria, sia stato stimato in 1 miliardo e 185 milioni di sterline. Che a spanne dovrebbe essere un po' più degli euro. È vero, se no. E questo fa di Beckham il primo sportivo miliardario in Inghilterra.

1999, Lucio Dalla, ciao, canzone bellissima, come era bellissimo il video di questo brano straordinario con questi volti incontrati per strada a Bologna. C'erano dei frame che si riconosceva la città, io almeno l'ho riconosciuta, e lui che ballava su questa chiatta in mezzo al mare tra Iskra Menarini e Ricky Portera. Qualcosa di veramente straordinario. Fa sempre piacere ritrovare Lucio Dalla all'interno del nostro appuntamento pomeridiano del sabato, questo targato 23 maggio da Radio San Marino. Ancora pochi minuti insieme, poi ci lasceremo con le super hits. Volevo parlarvi della regola del 37% in amore. Che cos'è? È una regola che hanno fatto dei matematici, dove praticamente serve a capire da quando siete pronti o siete pronte per affrontare una relazione che sia duratura nel tempo. Allora, ci vuole un minimo di 50 frequentazioni. Di queste 50 frequentazioni, le prime 19 le dovete passare a studiare quelli che sono i comportamenti e gli atteggiamenti della persona giusta che potrebbe essere al vostro fianco, e questo è il 37%. Passato questo, siete pronte o pronti

per affrontare una relazione duratura, che sia quella vera, quella stabile, quella insomma l'amore della vostra vita. Va bene? Allora, 37%, studiatevi bene queste cose. Intanto che arriva Emma. Scusa se ancora

0: La musica di Avicii è sinonimo sempre e comunque di allegria, di festa, qualcosa di veramente splendido. Siamo tornati nel 2019, Avicii, Chris Martin con Heaven su Radio San Marino nel nostro sabato pomeriggio che ci vede al momento dei saluti. Noi ci fermiamo qua, ma la musica assolutamente andrà avanti. Tra poco arrivano le Super Hits con i Rem, i Rama, Maroon 5. All'interno c'è un sacco di musica bellissima da ascoltare e non sarà interrotta da niente e da nessuno. Alle 17 nel pomeriggio del sabato arriva Katia De Monte a proseguire il discorso musicale, naturalmente a portarvi fino all'ora della pericena che offre lei oggi. Insomma, fammi capire se c'è lei, offrirà lei. Quindi attenzione quando compariranno i numeri in sovraimpressione da fare, da formulare, dove dovrete indicare quello che volete bere e dove soprattutto lo volete bere. Poi Katia dopo partirà per fare bar dopo bar per raggiungervi e per pagarvi da bere, va bene? Per quanto mi riguarda io mi fermo qua, ci risentiremo più avanti, ci risentiamo a giugno, perché io a questo punto stacco la spina, vi lascio respirare e vi lascio riprendervi un attimo, quindi Mirko Zani per un po' non lo sentirete. È stato un piacere passare con voi anche questo sabato. Buon proseguimento di weekend.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Bella questa pergola, è nuova?
4: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
5: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
4: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
5: Ah, allora quasi quasi.
4: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
10: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Sono le 18 su Radio San Marino, pronti a ripartire? Siete con Roberto Bagazzoli, naturalmente, insomma, diciamo quel che c'è di Roberto Bagazzoli, e pronto naturalmente per altri 60 minuti. Allora, intanto buon fine settimana, intanto un buon relax, ma chiaramente siete anche al lavoro, no? Ecco, giustamente, no? Giusto per non farmi proprio mandare a quel paese. E allora salutiamo, anzi, diamo la priorità a quelli che lavorano, dai, datemi retta, e poi quelli che si rilassano. Fra poco ora i Docili Peppers, subito Annalisa. Weekend.

0: ti potessi dire.
1: Era Vasco Rossi con Se ti potessi dire, siete su Radio San Marino. Ora manca un mese scarso, diciamo, alla celebre notte prima degli esami, no? Giovedì 18 giugno. Quanti di voi hanno scolpito che dovranno affrontare la maturità? Questo giorno, ecco, che crea anche l'agitazione. Una delle cose più fastidiose, naturalmente, è quando chi l'ha dato l'esame di maturità ti comincia a dire: ma no, ma non ti preoccupare, stai tranquillo, andrà tutto bene. Cioè, voglio dire, ognuno vive le proprie tensioni e le proprie età un po' come capita e quando capita, per cui lo direte anche voi che dovete dare l'esame di maturità a quelli che probabilmente arriveranno dopo. Ma intanto volevo salutare tutti quelli che stanno approfittando di queste giornate per continuare la loro preparazione. Nel frattempo sentiamo Bob Sinclair, Case I Can Wait.

0: negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Cerco Wi-Fi.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.

Erano i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Siete su San Marino prontissimi adesso per la nostra compilation, dove fra poco ritroviamo Lady Gaga, Doichi, Loredana Bertè. Cominciamo da Lost Frequencies insieme a Janek Devi.

0: storia d'amore un po' complicata per Loredana Bertè. Abbiamo riascoltato Mi manchi in chiusura della nostra compilation.
1: L'agenda
2: di Radio San Marino.
0: L'agenda di Radio San Marino per portarvi a Villa Verucchio. La stazione rosa di Villa Verucchio apre una nuova stagione e lo fa con una festa aperta a tutti. Lo farà domani dalle 15 alle 23, debutta Jam Station, il primo evento organizzato negli spazi rigenerati della stazione rosa. Una giornata d'ingresso libero fra musica dal vivo, DJ set, food truck, laboratori creativi, sfilate e non l'immancabile mercatino solidale.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: Pronto?
1: Maria, devi venire subito a casa mia.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
0: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
1: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
2: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
3: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno. This is the music. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: All'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio.

0: cinema.
1: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6. Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
2: Su San Marino sono le 19.
3: Radio San Marino.
4: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buonasera dalla redazione, ecco le notizie di oggi. AS accelera sul fotovoltaico nell'ottica di una maggiore autonomia energetica del paese. Sul portale il nuovo avviso pubblico rivolto a operatori economici nazionali e internazionali per acquisire e valutare proposte relative alla cessione di progetti autorizzati o impianti fotovoltaici sia in territorio sammarinese sia italiano. Siccome all'impianto fotovoltaico di Visano in provincia di Brescia sono iniziate le attività operative di verifica sul sito in vista della costruzione, fa sapere il direttore generale dell'azienda Marcello Forcellini, il CDA ha emesso questo ulteriore avviso pubblico. L'importo massimo stanziato è di 15 milioni di euro per progetto. Caso Bulgaro, secca replica del Congresso di Stato alle indiscrezioni su una presunta trattativa dello Stato da 60 milioni di euro finalizzata alla definizione stragiudiziale della controversia internazionale. Ipotesi totalmente falsa e priva di fondamento, tuona il governo, smentendo speculazioni divulgate sia sui media sia attraverso un uso palesemente distorsivo di strumenti istituzionali, obietta, con riferimento all'interpellanza di domani Motus Liberi, annunciata l'intenzione di attivare ogni opportuna tutela legale. 34 anni dalla strage di Capaci, il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva. Dal 2000 le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali della guerra, un dato allarmante, afferma Giovanni Gallo, capo della sezione dell'ufficio ONU contro il crimine. Numeri, aggiunge, che non confermano il mito secondo cui le organizzazioni criminali avrebbero cambiato modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Più di 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per le elezioni amministrative in 749 comuni. Seggi aperti domani e lunedì, si vota in un capoluogo di regione, Venezia, in 17 di provincia, tra cui Reggio Calabria, Salerno e Avellino. 16 comuni dell'Emilia Romagna interessati, 5 dei quali con più di 15.000 abitanti, Imola, Faenza, Cervia, Comacchio e Vignola. Nel riminese si vota anche a Mondaino e Morciano di Romagna, primo banco di prova per governo e opposizioni dopo la vittoria del no al referendum sulla giustizia. E in chiusura lo sport. La stagione del calcio sammarinese si chiude questa sera con la finale di Coppa Titano in diretta alle 20 su San Marino RTV. Si scontrano Tre Fiori e La Fiorita in una classica di Coppa. Nelle ultime 10 edizioni, solo 3 volte il trofeo più antico del calcio bianco-azzurro non è finito nella bacheca di questi due club. Con questo è tutto, ma per restare sempre aggiornati con le notizie di San Marino RTV visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
4: Radio San Marino Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Giornata di domenica 24 con poche novità, il quadro meteorologico rimarrà invariato e destinato al bel tempo con temperature che potranno spingersi anche oltre i 30 gradi, con possibilità nel corso della prossima settimana di andare anche di 3-4 gradi oltre i 30 gradi. Temporali che potranno raggiungere invece le nostre regioni settentrionali a partire dalla fine del mese, con conseguente ridimensionamento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
2: E grazie alla nostra redazione, va ringraziato anche il gruppo degli amici di Trevi Meteo che ci hanno dato delle dritte per quanto riguarda le condizioni del tempo di domani. Io sono Roberto Bagazzoli, oggi è la giornata mondiale della fonia e quindi insomma sto facendo tutto un percorso, no? Ecco, di un raffreddamento fuori tempo massimo che mi sta dando del filo da torcere, ma ci sono perché resisto. Allora, fra poco l'anismo risentito.

0: Ogni ora su San Marino al 30° minuto c'è un appuntamento davvero speciale, un momento davvero speciale perché lo dedichiamo a quelle che sono le novità della settimana. E allora, una coppia davvero molto molto originale, la canzone, beh insomma, è per tutti i naviganti all'ascolto. Giovanotti e Alfa si candidano a diventare i numeri uno di domani con il singolo che si intitola Buon Vento, che ascoltiamo adesso.
1: Ascolti i successi di

Giovanotti Alfa e buon vento su Radio San Marino. Parliamo di una bella iniziativa che è stata messa in piedi in un piccolo comune che si trova ai confini fra Marche e Umbria, si chiama Acquasparta, dove praticamente il Consiglio Comunale ha deciso di consegnare ad ogni nuovo nato il primo libro della sua vita e non solo, anche una tessera di iscrizione alla biblioteca comunale. C'è stata la prima cerimonia di assegnazione, perché trattandosi della prima volta, insomma, ecco, hanno fatto qualcosa di speciale e speriamo che sia, come dire, lo stimolo giusto per poter, ecco, riavvicinare quelle che sono le generazioni future alla lettura, che credo che sia una delle cose più belle che ci possano capitare. Ecco, io sono un amante, un divoratore di libri, per cui seriale fra le altre cose per... e poi, ragazzi miei, leggere ci dà il potere, fra virgolette, della conoscenza, di tante cose, ci aiuta anche a capire tantissimi meccanismi in cui, no, siamo triturati in mezzo anche in quella che è la nostra quotidianità e anche quella che è la nostra vita, insomma, in generale. Coldplay, che ritroviamo in questo sabato, la canzone Adventure of a Lifetime.

Comuni Mortali su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Oh, si torna a parlare di una morte fasulla, di una grande star. È successo per Elvis, è successo per anni sul conto di Paul McCartney, anzi addirittura Paul McCartney era stato sostituito, ecco, no? Così. Non erano gli alieni, giuro. In questo caso sto per parlarvi di questa immagine, che di questo video che è stato girato su un autobus in Brasile, dove qualcuno ha detto c'era Michael Jackson. Adesso Michael Jackson ha tantissimi, no, ecco, che dire, fan, tantissimi che lo imitano. Comunque vabbè, insomma, adesso la storia che sta girando è che Michael Jackson in realtà non sia morto quel 25 giugno del 2009 a Los Angeles in California a 50 anni, ma è che invece è vivo e vegeto ed è stato beccato in Brasile. Adesso voglio dire, io non lo so. Sai, quelle cose a me fanno un po' sorridere, no? La questione delle teorie complottiste, vabbè, lasciamo stare. Io me ne vado, torno con voi domani mattina alle 7. Faremo ancora un campionato, naturalmente, di afonia, sicuro, perché sta roba è veramente noiosissima. Volevo intanto augurarvi una buona serata, adesso le Super Hit, poi Rafael Núñez che vi accompagna con Radio Caribe. Io vi auguro un buon ascolto e soprattutto buon sabato sera su Radio San Marino. Ciao!

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.

0: Ma importantissimo, importantissimo, stasera mi trovate nella pista Salsa Baciata al Coconuts. È un weekend molto bello da non perdere. Comunque, gracias por todo. Io vi aspetto la prossima settimana, dove parleremo anche dello special Latino Wellness. Ci saranno tantissime ospite, amiche latinoamericane. Soprattutto ricordiamo che la Zumba è stata creata da un latinoamericano, da un colombiano, quindi speriamo prima o poi averlo qua per riuscire magari a parlare di questa cosa che ha rivoluzionato il mondo non solo della ginnastica e anche della musica, che è la Zumba. Quindi salutamos al signor Beto Pérez, colombiano, che come sempre todos los años viene, fa parte anche dello special che facciamo al Coconuts per il Wellness 2026. Gracias, vi aspetto come sempre qui a Radio Caribe sabato prossimo dalle 20 alle 21 e non mi resta che augurarvi buon proseguimento con los programas de Radio San Marino.
1: Oye, lo va a pasar o te lo va a fumar todo.

0: Avete ascoltato Radio Caribe. Caribe.
1: Buona serata. Sono le 21.
2: Radio San Marino. 90 all'ora.
3: 90 all'ora con Paolino Zanetti.
4: La musica dagli anni 90 ad oggi.
5: 1994.

0: passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San, radio San Marino. San Marino. 90 allora. Nights. Hard Magic. La musica dagli anni 90 ad oggi.
3: 1991.

The trumpet. It's Mambo number 5.

0: Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22, il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console, Fabio Cori.

0: Avete ascoltato Lost and Found.
1: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
2: Buongiorno. È l'una.
1: Radio.